giovedì sera. Hai lavorato la settimana intera. Adesso è l'ora di chiudere bottega e andare via. E spruzzare la tua sera di allegria.

0: Qualche volta penso di tornare da te. E se non l'ho ancora fatto, non è perché l'amore sia finito. Io ti amo ancora. Non l'ho fatto solo perché ho paura di trovarti cambiato. Ma stasera ho deciso di tornare.
1: Tutto più.

0: bemolle do, si bemolle do, si bemolle.
1: Facciamo la prima e seconda, eh. Quindi sei andato avanti.
2: No, io sono fatto.
0: Guarda, cominciando da capo.
1: No, l'armonia è sempre do sol do sol.
0: Forse tu ti trovi una battuta sfalsata.
1: No, mi sa che tu le fatto misure all'inizio, non so, sei andato avanti, poi non so che
0: fare. Fatte le quattro misure, tu quando attacchiamo dal sol minore, do dal do, perché quello c'è a levare, capito? Cioè,
3: ta-ta-ta-ta-ta-zamparapa,
0: sol minore,
3: come
0: non
3: se
0: è do,
3: capito? Spautati.
1: Guarda, è così,
0: tu stai
1: sol,
0: in
1: si, sol.
0: La prima scritta è la quarta di quella nostra che facciamo. Infatti, è soltanto una misura.
4: Seconda, base 2, terza, prego, partita.